Lourdes Iriondo, Gizakia, Lana, Makina, Lanagatik Jana, Janagatik Makina, non dago Gizakia?